chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco, laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.